0: candida respira.
1: Dimotica tragudi.
2: Che calma di una catomena della
3: mezza. Sa smettiamo.